persone nel mondo. Significa che c'è un arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è: come armiamo